0: Conversione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Renzo, cos'è questo Skilly Day adesso?
2: Non riguarda la skin care, niente creme.
1: E non ho detto skin care, Skilly, che

0: Cos'è sto skill day?
1: Cos'è? Tu non ti sei fatta un'idea su
0: no,
1: cosa sia?
0: No, io con te non mi faccio l'idea.
1: Vabbè, allora ti dico questo, le vacanze non sono più soltanto, eppure sono benvenute, però non è che significano ormai solo mare, relax, senza fare niente, perché alla lunga ti stufi anche.
0: Sì,
1: a non
0: senza fare no, per carità, potrei impazzire.
1: Anzi, ci sono sempre più persone che scelgono la destinazione del viaggio in base a quello che potranno imparare di nuovo.
0: Quindi è un posto?
1: È un posto, è una tipologia di vacanza, si chiama proprio skill day, cioè le skills, le competenze sono quelle che acquisisci per andare in un posto che magari ti insegnerà qualcosa e quindi dal quale tornerai a casa molto più ricco, no? Come
0: vabbè,
1: experience.
0: Un ciringhito, vendo e torno a casa. Quindi ho fatto vacanza.
1: Dove andrai, per esempio, in vacanza quest'estate?
0: Lampedusa domani.
1: Domani
0: vado a Lampedusa per 3 giorni. Poi c'è una cosa, perché poi alla fine è una cosa di lavoro, e poi c'ho il lavoro venerdì, e poi
1: vabbè,
0: c'è un'altra roba.
1: Me
0: la chiedi?
1: Sì,
0: poi c'ho fino a fine luglio un evento da fare. Insomma,
1: ma non ti ho chiesto gli eventi.
0: Noi.
1: In generale, dove andrai
0: a Fregene?
1: In che cosa puoi imparare a Fregene?
0: Beh, la calma, il silenzio, la pace, la sabbia, il mare, il sole.
1: Sì, però,
0: le spaghetti alle vongole.
1: Ah, ecco.
0: Ecco, potrei apprendere da Rita, che è la cuoca, come si fa lo spaghetto alle vongole. Però
1: promettimi,
0: col caldo stare là ai fornelli potrei morire.
1: Lo so, però promettimi che tornerai maga pro del spaghetto alle vongole, che comunque è un'arte e non tutti sanno fare. Allora, questo è lo skill day sostanzialmente.
0: Prima se lo augura, poi mi dice farò schifo. Ma guarda che sia un personaggio.
1: No, ho detto che in Italia non tutti dicono di saperlo fare, poi in pochi
0: oppure
1: invece
0: riesco.
1: Oppure
0: potrei imparare il windsurf, lì c'è la scuola a Bonchesurf.
1: Ti mando a Lanzarote per quello.
0: Allora, a Lanzarote.
1: Attenzione, 48% dei viaggiatori ha dichiarato proprio di volere imparare nuove abilità durante le vacanze estive.
0: Oh.
1: E il 37% ha già prenotato per fare quello. La generazione Z sorprendentemente è quella più interessata a questo tipo di viaggio. In Italia dove puoi fare skill day? Si presta molto bene il nostro paese, perché per esempio puoi scegliere ami la cucina? Sì, puoi andare a Fregene per le vongole, ok? Però puoi scegliere anche soggiorni per esempio in Puglia, Emilia Romagna, dove ci sono un sacco di agriturismi, di masserie, concorsi dedicati alla panificazione, alla preparazione della pasta
0: casa,
1: quella fresca.
0: Grazie.
1: Tutto carboidrato.
0: Sto
1: lo so.
0: A dieta, santa madre.
1: Spostiamoci sull'artigianato, no? Puoi andare per esempio in Umbria a Deruta o Vietri sul Mare in Campania.
0: Bella Vietri sul Mare, ci sono
1: vedi,
0: stata,
1: o
0: bellissima.
1: O in Sicilia a Caltagirone, sono tutte località conosciute proprio per una tradizione di lavorazione della ceramica, per cui ci sono anche dei workshop. Tu vai al mare oppure visiti il posto.
0: Ti prendi un po' il sole, impari
1: e
0: prendi qualcosa.
1: Fai
0: vabbè,
1: dei
0: certo,
1: corsi
0: bello.
1: Di modellazione, di decorazione di ceramica, ci sono degli artigiani specializzati ovviamente. Se sei appassionato di vino e vuoi conoscere meglio, avvicinarti al mondo del vino, tra vigneti e cantine, per esempio nelle Langhe, in Piemonte o in Veneto, in Valpolicella, anche lì c'hai dei corsi, delle degustazioni, quindi approfitti di stare un po' in relax e poi impari anche a fare da sommelier, non lo so. Lanzarote, ti mandavo lì prima, no? Che è quella più a nord delle Canarie, e con lì puoi fare surf e windsurf, visto che insomma, ci sono dei venti e delle onde che lo permettono, e puoi fare vacanza, e poi non lo so dove va a finire, però puoi avvicinarti volendo a questo sport. Ti piace più relax? Beh,
0: sì,
1: allora
0: molto.
1: Vai a Mallorca, ci sono un sacco di riti yoga dove tu ti rilassi e recuperi anche il tuo equilibrio.
0: Lo yoga mi partirebbero 3-4 ernie, però sono brava a fare massaggi, quindi potrei ampliare la mia competenza.
1: Sei brava a fare i massaggi?
0: Sì, sì.
1: 100 massaggi.
0: Linfodrenanti, decontratturanti e rilassanti.
1: Beh,
0: che poi di più?
1: Appunto, più di Lazza, che invece i suoi sono messaggi.
0: Messaggi.
1: Forse è meglio, vero?
0: Non formicciato.

0: famille. Sono felice.
1: Sono messaggi di Lazza. È felice la Manzini quando si parla di vacanze. Questo
0: sì,
1: l'abbiamo intuito.
0: Sono a Lampedusa.
1: Ecco, lei a Lampedusa, chissà cosa imparerà secondo voi. No, non è questo.
0: Mi aspettano Giovanni, che è un uomo pazzesco.
1: Sì, adesso.
0: E Barbara, che è una donna pazzesca.
1: Sì, va bene. Allora, vi ho chiesto, sulla base di questo nuovo trend del viaggio, che è lo Skilly Day, cioè andare in vacanza, scegliere una meta perché magari oltre al relax, al tempo libero, si può imparare qualcosa.
0: Sai cosa
1: di
0: imparerò
1: nuovo?
0: Lì a Lampedusa? A mangiare come se non ci fosse un domani. Io non passerò nella porta aerea, te lo dico.
1: Sentiamo un po' gli ascoltatori, c'è ben
2: io
1: detto.
2: Sono stata in Islanda e sono andata, oltre che per il paesaggio ed un po' di trekking, per la fotografia naturalistica. Ho prenotato un corso ed è stato molto bello.
1: Bene, brava. Tra l'altro, insomma, il nord Europa è proprio uno scenario perfetto.
0: Molto.
1: In particolare le isole Lofoten,
0: sì,
1: in
0: sì.
1: Islanda. Le Lofoten. Dove puoi fare le foto? Lofoten.
0: Vabbè. Hai fatto la foto!
1: Vabbè, questa mi è venuta così, non era scritta, ve lo giuro. Allora, 38822, 38822.
0: Ma parto adesso a nuoto.
1: Voi ascoltatori, avete scelto una vacanza per imparare qualcosa o siete tornati da un viaggio imparando realmente qualcosa? Una skill, una competenza che è concreta e sapete condividere con noi? Dai, 38822 38822.
0: Dai, adesso
3: selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New music.
3: Novità.
5: New music.
4: Novità RDS.
6: Katy Perry, Watch It Burn.

0: Mancino su RDS con due destini. Allora abbiamo destini. Scoperto che tra Italia e Europa si può fare skilly day, cioè skilly day, viaggiare competenze. E imparare qualcosa di nuovo. Sì. Sentite.
1: Ciao RDS, ciao. Io sono stato a Malta, un posto dove vabbè si può anche andare in vacanza perché c'è mare, ma sono andato a fare un corso di inglese full immersion.
2: Vedi?
1: E quindi facevo 4 ore di corso al mattino e 4 ore di spiaggia, di vacanza insomma al pomeriggio, quindi ho unito l'utile, perché mi serviva per il lavoro migliorare e perfezionare l'inglese, a una vacanza comunque di mare.
0: Rilassante.
1: Ciao, saluti ciao. Da Marco da Cervia.
2: Ciao,
0: grazie,
2: ciao, ciao.
0: Marco,
2: ciao.
0: Dovevi salutarci in inglese così capivamo che
2: infatti,
0: l'avevi imparato.
2: Vai,
0: vai. Dai, 38822 38822.
2: Messaggi
0: 22.
2: Come questi, vai.
3: Rivivi le emozioni dell'RDS Summer Festival sabato 18 luglio alle 21.30 su TV8 e Sky 1.
4: Con noi live Anna, Benji e Fede, Cioffi, Emma, Gaia, J-Ax, Madame, Merck e Cremont, Mr. Rain, Nico Santos, Noemi, Sara Toscano, Tommaso Paradiso, per una bellissima festa d'estate da vivere insieme.
3: RDS Summer Festival sarà anche in streaming su Now e on demand sulla nostra RDS Social TV.
5: La senti? È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Dal 17 al 25 luglio torna il Giffoni Film Festival. Ospiti del mondo del cinema e dell'attualità, showcase live dei nomi più attesi della musica, saranno protagonisti dell'evento per ragazzi più importante al mondo. Interviste, collegamenti in diretta, contenuti social per raccontare tutta l'energia di un evento unico. Storie, emozioni, divertimento. Vivi con RDS.

0: RDS Next, la magia di Giffoni.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
2: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici, ma rallenti ogni tanto?
3: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
4: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
5: 388-22 388-22, competenza al mare e altrove, fatecelo sapere.
6: Sì, che cosa avete imparato in vacanza o durante, insomma, le ultime ferie? 388-22 388-22.

0: questo era Elton John e Britney Spears su RDS.
1: Ha imparato oggi andando via dalla radio, insomma, finendo il programma fra poco, che cos'è lo Skilly Day? Hai capito
0: sì,
1: che non è lo skin care?
0: Ho capito che lo Skilly Day è una competenza che apprendi sul campo, lontano dalle tue usuali competenze lavorative, che ti porterà una risorsa in più
1: quando torni a casa dalle vacanze. Certo. Applauso.
0: Grazie.
1: Per la Manza che ha imparato una cosa nuova.
0: Capisco.
1: Pur
0: bene,
1: non andando in vacanza ancora, sentiamo invece voi dove siete andati, che cosa avete appreso, cosa vi siete portati come arricchimento.
2: Oh. Ciao, siamo Stefano e King. Noi in Giappone abbiamo fatto un corso di sushi e adesso abbiamo il nostro bel diploma che siamo bravi a fare il sushi.
1: Ma lo fate, cioè, nel senso, invitate anche gli amici per
0: no, se lo mangiano adesso, se lo cucinano lo mangiano adesso.
1: Non arrivano a farlo assaggiare gli altri, vedi.
0: Se
2: siamo
0: no, siamo
2: in vacanza nelle Filippine per imparare il surf in uno spot a Siargao.
0: Bene.
2: Bellissimo, esperienza più bella della mia vita.
0: Bene, vedi, bello, vedi quante
1: il
0: cose.
1: Il vero senso della vacanza è staccare,
0: io se prendo una tavola da surf e finisco a Messina dalle Filippine.
3: Ciao ragazzi, sono partito per fare 3 mesi di vacanze in un'isoletta che sta in mezzo al Pacifico, si chiama Repubblica di Palau.
0: Vedi,
3: ci
0: bella.
3: Sono stato 2 anni, ho imparato soprattutto a conoscere la gente per quello che è, la vita semplice. È un corso naturale d'inglese, visto che loro parlano in inglese, e mi sono portato dietro l'open water, quindi posso anche fare il sub, anche se poi farlo qua è veramente triste rispetto a quello che ho visto là. Un saluto Marco.
1: Bravo. Ciao. Marco, ci
0: sembrava
1: piace.
0: Sembrava Lao Petrilli quando dice una cosa bella, però presa in un modo. Salutiamo il nostro
1: ognuno
0: Lao.
1: Ha il suo modo di esternare.
0: Di esternare
1: poi
0: la propria felicità.
1: C'è anche un'ascoltatrice.
0: Che dice?
1: Che dice, eccola qua. Daniela dice: siccome sono tornata dalle vacanze venerdì e starò a casa praticamente ormai fino al prossimo anno, mi sono comprata 3 metri di stoffa per provare a confezionarmi un abito simile a quello che già ho.
0: Sì.
1: E quindi imparerò da sola a fare qualcosa in casa da autodidatta, anche se le vacanze sono finite poi, in sostanza. No? Quindi brava,
0: gli amici
1: anche Daniela.
0: Se ne vanno.
1: E poi continua?
0: Continua così.
1: C'è Gaia adesso.
4: RDS insieme a te. Ogni giorno suona meglio.
5: It sounds better.

0: su RDS. Allora, siamo arrivati alla fine.
1: Siamo arrivati alla fine, Renzo. Ci ritroviamo il weekend prossimo, sì. E anche altri. E sono arrivati qui in studio con noi.
0: Chi?
1: Filippo Ferrari e Francesca Romana D'Andrea.
0: Messico
1: sono andato a farsi benedire.
0: Buonasera.
1: Allora,
0: questa
1: era una nuova
2: presentazione.
0: Sì. Come si chiama il nuovo gioco? Vai.
1: Indovina il.
3: Indovina la fortuna.
1: La fortuna.
3: Che inizia con anche altre lettere. Buonasera.
2: No, indovina le iniziative folli presentate in varie scuole nel mondo. Visto che. Sì. Ce n'è stata una recentemente che ci ha un
1: immagino.
2: Po'.
1: Immagino.
2: Sì, ci ha un po' lasciati scossi. Così. Ci ha un po' scossi. Allora siamo andati un po' a cercare delle iniziative folli. Sì. Per le scuole del mondo.
3: Vi diamo solo un aiuto. Temptation Island.
2: Vabbè.
1: Love the way you lie. Filippo, Francesca, ho un video per voi. Quello del 265 del digitale terrestre,
3: allora,
1: della sì. RDS Social TV.
3: Possiamo vedere di Francesca che rassetta le cose.
2: No,
3: che
2: io restauro i mobili.
0: Sì,
2: nel villaggio.
1: La mia
2: Gemini
1: Psycho è meravigliosa.
3: Se fosse un tentatore, al massimo gli depila la schiena.
2: Esatto, il karaoke, queste cose.
0: Sì, dobbiamo andare che ci fanno dei segnacci.
1: Sì, poi arriva la mail.
0: Poi abbiamo un bel falò di confronto, altrimenti
1: io blocco tutto.
0: Ce ne andiamo. Grazie a Francesco Rosetti per la regia.
1: Ciao, Candy.
0: Ciao,
1: sei
0: bravo.
4: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime.

0: estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
5: Grazie a Francesca Renzo che ci hanno preceduti. Andiamo in redazione, ben ritrovato Gianluca Gizzi.
6: Buona serata.
5: Buonasera Gianluca, ti ascoltiamo con le ultime.
6: Il tennis con il bis di Jannik Sinner a Wimbledon, l'alto atesino conferma il successo del 2025 sull'erba inglese battendo in finale il tedesco Zverev per 3-7-1, 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 i parziali. Iran, Stati Uniti, resta alta la tensione nello stretto di Hormuz con lo scambio di colpi incrociati. È chiuso, dice Teheran, che lo ritiene più importante che avere la bomba atomica. Lo stretto è aperto, invece, secondo Trump. Tornano i venti di guerra e seminano morte e terrore, le parole di Papa Leone all'Angelus. Da Castel Gandolfo il pontefice lancia un nuovo appello alla pace. L'unica via, ricorda, resta quella del dialogo. La MotoGP, Marc Marquez terzo in classifica generale grazie al successo nel Gran Premio di Germania, è ora a 18 punti dal leader Jorge Martin, oggi quinto a 14 lunghezze il giapponese Ogura, secondo sul podio tedesco davanti a Fernandez. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
7: Ci attende un avvio della settimana con anticiclone subtropicale ben saldo sul nostro territorio. Garanzia di tempo stabile e soleggiato, da segnalare su qualche temporale di calore tipicamente estivo sui rilievi nelle ore pomeridiane. Clima caldo ed estivo con temperature massime via via in aumento, valori che specie lungo il versante tirrenico potranno superare o toccare i 35 gradi. Vi anticipo che saranno in ripresa anche le minime, con caldo che tornerà a farsi sentire anche di notte. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
6: Questa è RDS.
8: Buonasera, buona domenica sera, questa è RDS, noi siamo Filippo Ferraro,
5: buonasera, la padrona di casa, Francesca Romana D'Andrea.
8: È vero.
5: Vabbè, ma non si dice. Cioè,
8: l'amministratore di condominio, Francesco Cadente.
5: Ciao, salve. Perché è quello che decide le sorti di tutti, cioè, se dice aumenta il costo dell'acqua, tu devi
8: quello
5: pagare.
8: Se lui decide,
5: ora non parlate, ci spegni i microfoni e così.
8: Ma non l'ho scelta a caso come figura.
5: No, infatti.
8: Proprio selezionata.
5: Ficcante,
8: è stata una metafora.
5: Brava.
8: Allora, noi vogliamo riportarvi a scuola, però per una giusta causa. C'è stata una notizia che ci ha un po' sconvolti questa settimana, ne vogliamo parlare insieme.
9: Prima Madonna. All'inizio di ogni ora,
10: i tuoi ricordi e le tue emozioni
9: con un successo senza tempo
10: della tua estate.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS.

0: Che pezzo, sinceramente. Volevo capire con Marrakesh, Madame Marrakesh, su RDS, noi siamo Phila Franchi. C'è questa notizia che è diventata un po' virale settimana, no?
1: Sì, perché non è amato, è criticato, tutti dicono chi lo guarda, però fa sempre dei numeri impressionanti ed è entrato nel nostro tessuto di vita normale. Viti e vi faccio un esempio.
0: Sì.
1: Ero in piscina oggi pomeriggio con la mia famiglia, a fianco c'era una mamma con un ragazzino di 8-9 anni, più o meno.
0: Okay.
1: La madre gli fa, ma ti va domani se andiamo con la mia amica e tuo cugino, scusa, mercoledì, che al parco fanno il maxi schermo di Temptation Island?
0: Sbagliato, non c'è mercoledì, c'è lunedì.
1: Questa
0: settimana.
1: Allora domani, ho capito giusto. Cioè, un ragazzino a cui viene proposto di andare a vedere Temptation Island, ma non a casa,
0: no,
1: al parco fare il maxi schermo.
0: Tutto questo.
1: Quindi, caro ragazzino, se vuoi puoi fare un flow di confronto con tua madre.
0: Esatto.
1: Io vengo a testimoniare.
0: Ci saranno molti video.
1: Sì.
0: Allora, sì, è una proposta che ha fatto uno scrittore, un professore, tale Enrico Galliano. Ha detto, facciamo vedere Temptation Island nelle scuole, così possiamo spiegare le dinamiche tossiche all'interno delle relazioni. E posso dire, tanti lo hanno criticato, però se ad oggi quello che guardiamo in TV è questo, e quello che magari...
1: che ci viene passato quasi come normale.
0: Attira,
1: non viene spiegato,
0: o comunque che cattura la nostra attenzione è questo programma. Poi posso dire questa cosa, che uno si vergogna di dire che guarda Temptation Island perché non è abbastanza
1: dai,
0: al tuo
1: dai,
0: locato.
1: dillo che guardi anche quelle che schiacciano i brufoli.
0: No, io recentemente ho letto un libro di una famosissima scrittrice inglese, lei è tutta super acculturata, insomma, no, romanziera, eccetera eccetera.
1: Sì.
0: Fissata con i reality.
1: Ah, ma ci sta, no?
0: Il
1: è
0: reality nasce dalla sociologia.
1: Alleggerisce. E poi perché è un programma dove un po' ti ci rivedi. Infatti, quando lo guardi in coppia, hai visto un po' più come fai te. C'è sempre quella cosa,
0: certo,
1: lì che a noi uomini ci torna sempre addosso, questa,
0: sì,
1: cosa.
0: Sono delle dinamiche umane, quindi ci interessano.
1: E la proposta, che può sembrare fuorviante, dici, con tutte le cose che c'è da insegnare a questi ragazzi, siamo d'accordo. Però le relazioni e quello che le relazioni possono portare di negativo andrebbero spiegate.
0: Sì.
1: E andrebbe spiegato anche poi nella trasmissione. Faccio un esempio, quando vediamo qualcuno che c'è, cioè uno che ha la maschera di Spider-Man,
0: sì,
1: che è un po' sottone,
0: sì, un po' ecco, noioso,
1: ecco,
0: un tipo noioso, sì,
1: sì, e lei lo tratta male, lui piange sempre, piuttosto di quello è un sottone, spiegare qual è la dinamica dietro, che
0: certo,
1: magari lui ha un'insicurezza,
0: magari

0: uno riesce a esternare le emozioni.
1: Bravo, cerca la sicurezza e qualcuno che non glielo può dare. Adesso io non sono psicoterapeuta, tu sì,
0: io
1: quindi
0: sì.
1: Puoi spiegarlo meglio di me.
0: No, vabbè, tra l'altro quel ragazzo adesso super quotato, in molte lo vorrebbero corteggiare
1: perché è dolce,
0: rappresenta il bravo ragazzo. Però in realtà io posso essere anche dalla parte della fidanzata che invece in un'età in cui si vuole divertire e lui magari per alcuni aspetti è noioso.
1: E allora cambia fidanzato.
0: Però lei che cosa ha detto? Lei che cosa ha detto? Essendo un bravo ragazzo è difficile lasciarlo andare. Perché non so cosa troverò. Perché il bravo ragazzo è sicuro. Il ragazzo che magari ti piace e ti fa divertire può sfuggirti.
1: Terra trema,
2: non ho capito il gioco.
0: Te lo spieghiamo
1: meglio. Tra poco parliamo di proposte nelle scuole particolari, ma prima vi buttiamo lì se siete d'accordo o meno a questa proposta che è comunque educativa.
0: Sì, è azzardata oppure ci può stare. 38822 38822.

0: Viajando por el mundo, Karol G, Manu Chao su RDS, salve, buonasera.
1: Sono curioso. Con chi collaborerà l'anno prossimo Manu Chao, rifacendo nuovamente Me Gusta Stu. L'anno scorso era con Alfa, è stato tra l'altro il pezzo più passato delle radio italiane, l'abbiamo premiato al World Radio Day.
0: Sei molto informato.
1: Quest'anno Karol G, vediamo l'anno prossimo chi sarà.
0: Chi sarà la nuova collabo. Allora, noi stiamo parlando di questa notizia che è diventata virale nel corso della settimana.
1: È una provocazione.
0: Non
1: è una proposta vera e propria.
0: No, però potrebbe diventarlo, chi lo sa, di far vedere Temptation Island nelle scuole per spiegare le dinamiche delle relazioni, in particolar modo relazioni tossiche.
1: Io sono d'accordo anche nel programma fine puntata.
0: Sì.
1: Sai com'è, uomini e donna fine puntata?
0: Se hai bisogno di aiuto.
1: Sì, cioè dire, il psicoterapeuta spiega questa coppia regisce così perché lui ha questa cosa. Cioè, cercare anche di spiegare, perché tante volte è facile dire, ah, è quel sottone, ah, quella che è un po' Invece spiegarla potrebbe anche aiutare fluire, no?
0: Che se inserissero degli psicoterapeuti, il programma acquisirebbe spessore. E invece deve essere leggero.
1: Può essere, poi è una bella chiave. Dai, voi che ne pensate di portarlo nelle scuole? Ovviamente spiegato da uno psicoterapeuta, da un professionista. 38822 38822.
2: Svegliati col sorriso.
3: Good morning.
2: Con tutti pazzi per RDS.
4: Eccoci qua con il nostro professor Mazzucchelli. Buongiorno. Sei pronto con le tue pillole?
5: Tutti pazzi, siamo.
6: Ci siamo, la pillola quotidiana che ci permette di andare avanti.
7: Il tuo ruolo non finisce quando tuo figlio o tua figlia ti supera, ma cambia. Cioè, che cos'è che vuol dire? Io non insegnerò più a mio figlio a palleggiare, però posso insegnargli tante altre cose, ad esempio a perdere con il sorriso.
0: Grazie Luca.
6: Grazie Luca.
2: Ciao. Dalle 7 alle 10
8: every morning.
2: L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
9: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
10: Let's go! Da MediaWorld arrivano le nuove offerte del Red Price. Fino al 16 luglio, macchina per caffè Philips Series 800, tua a soli 249 euro. E inizia a pagare a gennaio 2027. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Quello che sta per arrivare è straordinario. Quello che sta per andarsene, ancora di più. Per fare spazio alla nuova collezione, da Divani e Divani by Natuzzi, tanti modelli in esposizione sono scontati fino al 50% e in pronta consegna. Tutto fuori! Guardati intorno e scegli il tuo progetto d'arredo prima che lo faccia qualcun altro. Fino al 31 luglio, qui, in tutti i negozi Divani e Divani by Natuzzi.
12: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
13: Dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
14: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
15: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
16: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
17: Siete veramente perfetti.
18: Grazie Octopus di esistere.

0: Xenergy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
1: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
2: Onnipresente.
3: Cosa vuoi?
2: Temptation Island nelle scuole è una scelta un po' azzardata oppure ci potrebbe stare visto il successo? 38822 38822.
3: Brava.
4: The summer hit. Gli algoritmi
5: non vanno in spiaggia. Noi sì.
6: Buona domenica.
7: L'estate vera è solo con RDS 100%.

0: su RDS che chiede questa sequenza mixata. Ci auguriamo che sia stata per voi una bella Sunday morning. Com'è stata la Sunday morning di Filippo Ferraro? Dai, il volo al volo.
1: Bellissima.
0: Tipo?
1: Ma devo raccontare, cioè, chi se ne frega?
0: No, ma come chi se ne frega?
1: La mia fidanzata, noi abbiamo un lettone, poi a fianco c'è il lettino di nostra figlia che ha 3 anni.
0: Vabbè, effettivamente chi se ne frega?
1: No, mi chiede
0: allora,
1: le cose.
0: Stiamo parlando di
1: Ma
0: non so, pensavo, cioè, avresti dato un dettaglio.
1: No, che ho allungato la mano, ho detto, ma questa natica mi sembra più piccola del solito. Mia compagna era andata a far colazione e mia figlia l'aveva sostituita, quindi avevo fatto uno scambio
0: che
1: di persone.
0: Ferraro si sveglia, la prima cosa che fa, tocca le natiche.
1: Beh, insomma, controllo se è tutto ok.
0: Allora, Temptation Island nelle scuole, c'è chi la trova una proposta assurda, chi invece magari fattibile.
1: Ovviamente spiegando quelle che sono le dinamiche di coppia, eccetera, eccetera.

0: che parte state, mi ha fatto molto ridere che ha detto: noi siamo per mandare a scuola quelli di Temptation Island. Vabbè. Io ho degli amici che fanno degli incontri, sì, in cui ogni volta che sbagliano un congiuntino devono bere uno shottino.
1: E capirai come
0: sono
1: finisce
0: ubriachi alla prima pausa pubblicitaria.
1: È un dramma, 38822 38822.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Entro nello spazio, mi mangia perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
3: Clima elettrica, il piacere del clima ideale.
4: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
3: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
5: Navigatore, portami in aeroporto.
6: Il percorso totale è di 2 ore con 3 cambi. Oppure procedi dritto per 300 metri fino a Enjoy Point.
7: Con Enjoy Point, il servizio di noleggio digitale di Anylive, prenoti il tuo veicolo fino a 24 ore prima della partenza e inizi e termini il noleggio senza attese. Scopri una rete di veicoli capillare da nord a sud. Basta cercare l'Enjoy Point più vicino sull'app Enjoy. Scaricala ora, completamente rinnovata. Enjoy Point, dove vuoi, quando vuoi.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
11: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Temptation Island addirittura nelle scuole. Potrebbe capitare. 38822, 38822, secondo voi è una follia oppure ci può stare?

0: Maledetto me.
1: Maledetto me, Fulminacci su RDS. Lo penserà magari il prof che ha proposto questa cosa di Temptation Island nelle scuole.
2: Zitto.
1: Perché immaginiamo cosa possa essere successo sui social quando se ne è uscito con questa iniziativa.
2: Provocazione. Lui lo dice,
1: dai, sì, iniziativa
2: lui,
1: mi sembra.
2: Lo dice in un momento
1: luogo.
2: Dove magari le relazioni sono anche figlie dei social, figlie della digitalizzazione, magari anche spiegarle, tra virgolette, tecnicamente, cioè grazie a quello che è un esperto, potrebbe essere un aiuto in più per le nuove generazioni.
1: Con qualcosa che attira l'attenzione di chi guarda il programma, anziché farlo con dei film o con dei filmati noiosi. Magari lo si fa con un programma che invece per alcuni aspetti è molto interattivo e quindi cattura l'attenzione.
2: Esatto, perché poi è nazionale popolare, piaccia o non piaccia. C'è chi scrive: sono un insegnante e non condivido l'idea di portare appunto Temptation Island nelle scuole per un semplice motivo. È come voler sgravare ancora una volta le famiglie dal compito di educare i propri figli. Prima al rispetto altrui e poi a come riconoscere ed evitare atteggiamenti e situazioni dannose e insane. Per quanto sia un'idea lodevole, se associata all'educazione e all'affettività, la ritengo comunque l'ennesima responsabilità caricata sul sistema scolastico e gli insegnanti e o figure esterne.
1: Posso dire? Anch'io voglio dire la
2: cioè
1: mia.
2: Cioè che a me, i miei genitori mi hanno educato, sì. Però sulle relazioni non mi hanno spiegato niente.
1: Non si parlava né di sesso né di sessualità.
2: Capisci?
1: Né di relazioni.
2: Ma è sempre stato così.
1: Adesso probabilmente è diverso, non se ne poteva parlare, argomento tabù, ma soprattutto una cosa non esclude l'altra.
2: Certo.
1: Magari si può fare educazione in casa e a scuola rinfrescano un po' la... è una collabo.
2: Cioè io mi ricordo quando uscivo una ragazzina, mia mamma diceva no, esco con un amico perché c'era quella vergogna lì.
1: Come no? Ancora
2: quindi,
1: oggi.
2: Quindi se l'avessimo magari fatto a scuola, magari mi avrebbe dato una mano a capire una serie di dinamiche.
1: Esatto.
2: Magari no, però
1: no,
2: sono sempre.
1: Ma la combo genitori scuola sarebbe l'ideale.
2: Eh no, certo. Sentiamo voi.
3: Oh, secondo me è sbagliato.
2: Ecco.
3: Perché le relazioni bisogna viverle, non guardare quelle degli altri. Sono lì tutti. Va bene, una sera lo guardi, così fai, ma però devi viverle, devi imparare sulla tua pelle con gli sbagli. Quella sarebbe la lezione più grande. Ciao Simone Trento.
2: Non è sbagliato però questo punto di vista. E soprattutto dovremmo imparare.
1: Sì.
2: Il difficile.
1: A non rifare gli stessi errori. Però ritrovarsi nelle storie degli altri magari a volte ci può dare anche forza ad avere una reazione.
2: Sì, ritrovarci sì. Ecco, posso fare una nota a margine, correggimi psicoterapeuta.
1: Mi dica.
2: Da strapazzi se dovessi sbagliare. Quando qualcuno dice mi capitano sempre quelli così, è perché forse li cerchi quelli così.
1: È chiaro, è uno schema.
2: Ecco,
1: famoso schema.
2: Schema ripetitivo. Schema Ponzi è un'altra cosa. Ecco.
4: Io forse ora uscirò un po' dagli schemi. Ma Temptation Island che cos'è?
1: No, ragazzi.
2: Cioè non si può andare avanti così, vi dobbiamo spiegare tutto veramente.
1: Non voglio prendermi questa responsabilità.
2: Troppa grossa. Ma lei penso che abbia vissuto, stai ibernata come Capitan America.
1: è appena tornata da una spedizione su Marte.
2: Sì.
1: È un programmino in cui delle coppie si mettono alla prova riguardo alla loro relazione che in quel momento non sta andando.
2: Perché ripeto, se ne parlano tutti. L'altro giorno gioco a calciotto, spogliatoio, un compagno fa: oh, io torno un po' più tardi perché la mia fidanzata mi impone di guardare Temptation Island. Ma attenzione, non è solo lei che impone a lui, anche il contrario a volte.
1: Sì. Quindi... ma è un momento per confrontarsi, appunto per distendersi. Poi ci sono anche delle dinamiche molto serie.
2: Sì.
1: E quindi potrebbe essere un'idea portarlo anche nelle scuole.
2: Dai, tra poco l'ultima tornata con voi.
5: RDS insieme a te.
6: RDS insieme a te.
5: Ogni giorno suona meglio.
7: It sounds better.

0: tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Alex Warren, Passenger. Ciuffi, Carmela.
2: A me Carmela, Carmela, Carmela, Carmela, Carmela mi fotte la testa. Carmela, Carmela, Carmela, Carmela si spoglia ed inizia la festa.
0: Katy Perry, Watch It Burn.
3: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Into the Sun, Ugel su RDS, Temptation Island nelle scuole. Insomma, ci sembra di capire che la maggior parte degli ascoltatori dica no.
1: Sì, che poi, ripetiamo, non è che si guarda Temptation appunto, ma c'è un professionista che poi spiega una serie
0: le dinamiche. Quando vi ritrovate in queste circostanze, la reazione più idonea per rispettare voi stessi è questa, è questa, è questa.
1: Perché lui qua si arrabbia, perché viene toccato il suo lato più intimo, cioè, insomma, spiegato. Ci fanno notare che la versione francese o spagnola è molto, molto, molto più hot.
0: Ah, sì, sì, lo so.
1: Guarda, subito, subito.
0: Ho visto dei filmati virali.
1: Sì,
0: proprio... ho visto filmati sui social. Cioè vanno molto oltre.
1: Mentre invece quella italiana.
0: No,
1: massimo,
0: no, noi.
1: C'è chi ricorda un bacetto, qualcosa? Non...
0: No, qualcosina.
1: Qualcosina.
0: Sì, scorsa edizione.
1: Qualcosina, beh, poca
0: comunque,
1: roba. Va bene,
0: sì, cose folli nelle scuole, ce ne sono un po' anche nel mondo. Tipo, vengono organizzate ogni tanto in Giappone delle settimane senza professori.
1: Bello.
0: Così.
1: La posizione.
0: Sì, sì, sì, autoregolano. Però
1: lo facciamo anche a Padova.
0: No, però
1: Calvin.
0: È legalizzato.
1: Ah,
0: capito?
1: Ok.
0: Non è una roba che dovevi fare di nascosto chiudendo le porte della scuola.
1: No, noi lo facciamo con i professori.
0: Ma veramente?
1: Sì, sì, così.
0: Ah, no, da
1: sì,
0: noi
1: sì.
0: Invece era una ribellione.
1: Sì, poi ognuno faceva, c'era il corso di teatro, sì. Con lui facevo corsi di balli di gruppo. Quello se volevo fare, facevo i villaggi.
0: Certo, certo. In California pagano gli studenti se rendono bene con alcune materie. Un esperimento, però è durato qualche settimana, poi sono andati...
1: Erano troppo bravi, hanno finito i soldi.
0: Sotto. Queste sono così.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
2: Gianluca Gizzi, buonasera e ben ritrovato.
3: Buona serata.
2: Siamo adesso da te in redazione RDS e ti ascoltiamo con le ultimissime news.
3: Yannick Sinner si conferma re di Wimbledon, il tennista alto adesino visse il successo del 2025 battendo in finale Zverev per 3-1. Avvio in salita con il tedesco che si aggiudica il primo set e poi sale in cattedra l'azzurro. Ancora alta tensione fra Iran e Stati Uniti, nuovi attacchi americani vicino a Hormuz, lo stretto è aperto, dice Trump alla NBC. È chiuso, annuncia invece Teheran, che aggiunge per noi è più importante della bomba atomica. Nuovo appello per la pace di Papa Leone, il pontefice all'Angelus da Castel Gandolfo avverte, tornano i venti di guerra e seminano morte e terrore, l'unica soluzione ribadisce il dialogo. La cronaca, almeno due fermi per l'omicidio del 19enne a Crema, sono due ragazzi tra i 23 e i 25 anni, il delitto sembra scaturito da una lite tra bande. Oggi l'ultimo saluto a Peppino Di Capri sulla sua isola, le esequie del cantante 86enne nella chiesa di Santo Stefano, mega schermo in piazzetta, in sottofondo i suoi successi. Il ciclismo infine con la vittoria di Van der Poel nella nona tappa del Tour de France da Malemora a Ussel, 155 chilometri, sempre in maglia gialla lo sloveno Pogacar, domani riposo, questa è RDS.
4: Ci siamo, 3 minuti dopo le 22, rigorosamente in diretta dalla sede di RDS, situa in via Piccio 55 in Roma. Ci siamo noi, vi accompagniamo.
2: Il capo, 00136.
4: Bravissimo. Qua, giusto? Sì.
2: Questi per omaggi. No?
4: Giusto,
2: gli omaggi culinari,
4: sì,
2: regali,
4: ricchi premi, cotton fioc,
2: regali beauty,
4: quello, sì, anche da mangiare, insomma, va bene, sì. Tutto, ci siamo noi fino a l'una. Francesca Romana d'Andrea,
2: Filippo Ferraro
4: e il nostro Francesco Caddy cadente in regia.
3: Ciao.
2: Allora, archiviata la situazione di Temptation Island,
4: che non ha avuto gran successo.
2: No, non vi è piaciuta questa iniziativa nelle scuole, faremo di meglio.
4: Sì. via sigaro.
5: All'inizio di ogni ora
6: i tuoi ricordi e le tue emozioni
5: con un successo senza tempo
6: della tua estate.

0: serata su RDS, in questa serata insieme, ma ciao, ben ritrovati, siamo noi, File Franci, in una reunion.
1: Certo, noi ogni tanto dobbiamo rifarlo.
0: Sì.
1: È una questione proprio di benessere.
0: Sì, siamo come quelli, sai, quelli che vanno in vacanza, si trovano bene, si conoscono e poi dicono: guarda, ogni anno ci
1: facciamo,
0: vediamo
1: una cena,
0: un weekend.
1: Ogni tanto.
0: Sì. Però noi non lo decidiamo noi, lo decide Anna Pettinelli.
1: Quindi è lei ci concede che questo lusso.
0: Che decide le nostre cene, quindi la salutiamo. Ciao,
1: allora, ciao Anna. Qua c'è una roba che secondo me facciamo tutti e la lancio così: lo facciamo sempre di più.
0: Lo facciamo sempre di più e ce ne rendiamo conto sempre di meno.
1: Eh no, è così, è rovinato tutto. Io volevo farla maliziosa e lui ha rovinato, l'ha resa seria.
0: Ah, volevi farla un po'. Scusa, non volevo farla tecnica.
1: Vabbè,
0: lo so.
1: Tra poco spieghiamo meglio.
0: Ecco.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
1: Pronto?
4: Pronto.
1: Ciao.
4: Ciao a tutti.
1: Allora, Lori si è appena uscito dal veterinario col cagnolino.
4: Nome Leo.
1: Nome Leo.
5: Bello, Leo.
1: A tre mesi. Anzi, torna a casa. Cucini tu stasera?
4: Cucino io.
5: No, sì, cucina sì. Leo.
1: No.
4: Sono single, mi cucino da solo. Cucina Leo, sì.
5: Si cucina Leo. Sanno lui e Leo che cucina, scusa.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: Ciao amore, domani shopping all'outlet? Sì, lo so che sono iniziati i saldi. Come? Con sconti fino al 70% sul prezzo outlet? Beh, se possiamo anche fermarci a mangiare e ci sono anche concerti e DJ set, dai, mi hai convinto, domani ti ci porto. Me ne pentirò a breve. I saldi sono partiti negli outlet di Barberino.

0: Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
1: Ci siamo dentro assolutamente tutti, o quasi, e lo facciamo sempre di più.

0: quest'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
1: Instagram, TikTok e Facebook.

0: Dead Oliver Rodrigo su RDS 22:27 e c'è una cosa che facciamo tanto troppo e che ci ruba tanto troppo tempo. In media, secondo gli studi, siamo più o meno sulle 5 ore al giorno a persona. Dopo facciamo il giochino tutti insieme.
1: Noi l'abbiamo fatto
0: ed è andata malissimo,
1: è andata malissimo.
0: Quanto tempo passiamo e passate sul telefono, e tante volte la colpa maggiore, perché poi ti fa vedere usando le app di social, usando il lavoro, telefonate eccetera eccetera, perché poi il telefono non va demonizzato perché c'è l'app della banca, sono le mail, cioè lo usi anche per lavorare, ma anche tanto per perdere tempo,
1: per il famoso scroll. E infatti l'Unione Europea in questo momento sta andando contro a Meta, che pare non abbia rispettato determinate normative per permettere, per per tutelare il benessere mentale dei suoi utenti, ma va
0: soprattutto dei più giovani,
1: più giovani, esatto. E adesso insomma pare che si possa avviare addirittura una causa. L'Unione Europea sta un attimo cercando di capire. Allora, quello che è stato criticato è lo scroll infinito e l'autoplay. L'autoplay sarebbe i video che partono senza che tu clicchi play,
0: che poi si ripete, tu li lasci là, si ripetono e si ripetono.
1: Quante volte abbiamo fatto la doccia con delle stories che scorrevano, i video che scorrevano, ecco, l'abbiamo fatto tutti, benissimo. Questa cosa pare che non sia del tutto legale, bisogna rispettare delle normative, e Meta potrebbe arrivare a
0: mondo borderline, anche perché tutto questo deve essere vincolato dalle istituzioni, perché tutto questo prima non c'era ed è un nuovo modo di comunicare che può creare delle problematiche. Tra l'altro uno stato come San Marino aveva fatto proprio una denuncia in realtà verso TikTok, che è il gruppo Meta, lo sappiamo, ma aveva vinto addirittura il ricorso ottenendo 3,5 milioni di multa perché non veniva tutelata la privacy e appunto poi quello che è la salute mentale dei ragazzini, in particolare degli under 16,
1: per via di queste impostazioni di scroll infinito e di autoplay dei video. Allora, gli strumenti di gestione del tempo non sono sufficienti. Io per esempio io l'ho impostato sulle app, perché a volte Instagram lo uso forse troppo, c'è il tempo di utilizzo, tu imposti un timer di un'ora, 50 minuti, quelli che sono
0: al giorno,
1: ci metti un secondo a richiedere, proprio la dicitura, dammi ancora 15 minuti, quindi sembra una dipendenza totale. Poi,
0: che è come, scusa, quando la mamma diceva alle 10 si va a dormire e alle 10 possiamo altri 5 minuti, la mamma era no. Invece Instagram dice
1: non succede niente,
0: guarda che bel video di infissi che ti faccio vedere,
1: i video di pulizia, non si blocca nulla, uguale parental control, i genitori devono essere molto

0: informati e saper utilizzare il mezzo, altrimenti non si blocca proprio niente. Quindi che succederà nel caso in cui l'Unione Europea dovesse aver ragione riguardo queste normative? Meta potrebbe arrivare a pagare il 6% del fatturato mondiale annuo, e nel caso di Meta si tratta di miliardi di dollari.
1: Sono veramente dei bei soldi importanti, sì. Ma soprattutto vorrei che oltre a questo, che è una cosa buona, ci fossero delle normative ad hoc con maggiore attenzione, soprattutto per i più giovani, ma anche i meno giovani, perché no, se voi andate su Facebook o su Instagram e vedete i commenti, si parla tanto dei ragazzini, ma i commenti peggiori tante volte sono gli over 50, over 60.
0: Non apriamo questo argomento.
1: Va bene,
0: non apriamo questo argomento, veramente, guarda. Allora, tempo di utilizzo, aprite le impostazioni, andate a vedere quanto lo utilizzate. Tempo giusto più o meno tra le tre.
1: No, non lo diciamo.
0: Ok.
1: Guardatelo, vi diamo il tempo un disco, poi vi diciamo se siete oltre o se siete giusti o se siete bravi. Noi tre, io, andati Fra e Caddy, malissimo.
0: Andati fuorissimo. Sì.
2: Bene.

0: cosa.
1: È gaelico con A, B, C, D, E, F, U, che poi dice fondamentalmente vada a quel
0: paese.
1: Vattene
0: a quel paese,
1: ecco,
0: in tutte le lingue del mondo.
1: Che è una cosa che vorremmo fare spesso col nostro smartphone. Tra i vari messaggi che ci avete mandato c'è chi dice l'uso di media giornaliera è di 2 ore e 45.
0: Che bravo.
1: Che bravo, che brava, perché non l'ha specificato. Allora, diamo un po' i dati nostri. Allora, che di è 6 ore e 40?
0: 7 e 26.
1: 7? Le 7 e 26. Tu?
0: 7 e 18.
1: Io 6 ore e 30. Ecco, non mi reputo vincitore perché, secondo gli studi, sono tutti e tre dei dati molto preoccupanti, perché dovremmo essere sotto le 3 ore in una fascia virtuosa legata a un utilizzo produttivo lavorativo. Cioè, cosa dicono? Che tu il telefono per lavoro, a meno che non fai lavoro dove devi fare 100 telefonate al giorno, sì, eccetera eccetera, lo utilizzi massimo 3 ore per lavorare.
0: Okay.
1: Se lo usi tra le 3 e le 5 ore sei al limite, quindi sei molto vicino alla tendenza dello scrolling infinito. Oltre le 5, qui oltre i 5 ore per molti esperti sei oltre un livello indicativo di dipendenza potenziale da schermo.
0: Mamma, che paura. Però posso dire, io sono andata a vedere poi nello specifico quante ore passo sulle varie app.
1: Sì.
0: Allora, Instagram è assolutamente al primo posto, WhatsApp non è colpa mia.

0: Sono gli audio lunghi delle persone che mi mandano.
1: Che guardi me?
0: No, no, tu da un po' non me le mandi.
1: Ah, ok. Infatti è diminuito, vero?
0: Come si può passare meno di 3 ore su WhatsApp che a volte semplicemente chattando con una persona che sia per lavoro, che sia per un problema che ha?
1: Non gli rispondi.
0: Ci stai 2 ore.
1: Ciao.
0: No,
1: ciao, c'ho da fare.
0: Ma certo, se uno ha da fare non risponde. Però a volte
1: ciao,
0: rispondi.
1: Esatto, esatto.
0: E quindi passi molto tempo, vabbè.
1: Vabbè, tra poco ne parliamo ancora, approfondiamo anche con le vostre 38822 38822. E ora il grande fan di Francesca Romana D'Andrea col nuovo singolo, lui è Cioffi Carmela.
0: Beh, mi ha superata.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: RDS. Cioffi Carmela.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

0: Bella, mi piace.
1: D'Andrea approved.
0: Mi piace. Sì.
1: Bohemian Rhapsody, la versione dei The Braids su RDS, le 22:42. Grazie ad alcuni messaggi che sono arrivati che ci fanno fare un po' pace con la nostra coscienza.
0: Sì.
1: Perché stiamo parlando del tempo di utilizzo del telefono, eccetera, eccetera. È arrivato prima 2-3 messaggi, io 2:40, io 1:30. Non è che siamo noi quelli problematici. Mm-hmm. Vedi, Albert da Napoli dice in media 4:30. Mm-hmm. Sei lì. Sei
0: però
1: limite.
0: Comunque bravo.
1: C'è chi dice 5:30, chi 6 ore. Fateci e facciamoci caso e soprattutto poniamoci delle domande.
0: No, facciamoci caso che quando siamo in viaggio, per dire, lo utilizziamo molto meno, capito?
1: Sì.
0: Almeno io personalmente la settimana in cui sono in ferie,
1: in vacanza,
0: non lo guardo mai.
1: Io sono
0: mai
1: in viaggio, in treno, ma lo guardo tanto perché annoi, scrolli, metti giù il libro, scrolli un po'.
0: Però secondo me lo si utilizza molto nella vita quotidiana.
1: Sì, è per coprire quel momenti di noia. Perché però rischi che diventino poi.
0: Guardiamo le nuvole, non lo so, capito?
1: Sì. Ma sai che io dopo questa una scrollata
0: che passano.
1: Come?
0: Ieri che passano.
1: Poi
0: uno si annoia, no?
1: Poi l'erba che cresce,
0: le foglie che si muovono col vento,
1: che si muovono col vento e poi cadono anche e non solo le foglie, cara mia.
2: Se il lavoro non ti molla, la tua vacanza siamo noi,
3: sempre con te, anche con la nostra app RDS.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it. 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: 22:44, la coppia si è ritrovata in questa serata a File Franci con il nostro Caddy in regia. Ora Glass Animals, questa è It Waves.

0: fino all'ultimo voglio sentirla. Flamenco Paranoia, Samurai Jay su RDS, se ne sta parlando da qualche ora. Da qualche ora pare che Sinner potrebbe diventare l'atleta italiano più famoso di sempre, più premiato di sempre, più meritevole di sempre.
1: Non c'è una carica ufficiale, no, ovviamente, certo. Però Yannick, l'ha già detto ovviamente il nostro Gianluca Gizza di Underground, l'ha detto anche noi, ha vinto per il secondo anno consecutivo il grande slam di Wimbledon, come dicono quelli bravi, o Wimbledon come possiamo dirlo noi, che vuol dire insomma l'ennesima sua vittoria, la seconda appunto su quello che è lo slam forse più aristocratico, più elegante, una vittoria molto importante che fa sì che sia ancora, lo sarà ancora per molto, visto anche l'infortunio di Alcaraz, giusto sottolinearlo, il numero uno. E quindi molti si stanno interrogando chiedendosi, già adesso con Yannick che è nel pieno della sua carriera giocherà, incrociamo tutte le dita che si possono toccare, altri 10 anni perlomeno a livelli molto alti, ha fatto fatica contro Djokovic che insomma ha 37-38 anni, quindi le carriere si sono anche allungate un po' come l'età. L'altro giorno vedevo allo stadio Brad Pitt,
0: sì,
1: 64 giù di là,
0: sì, più di 60,
1: no, sembra quando ero ragazzino i sessantenni, ciao, erano
0: sì,
1: già nonni,
0: vedevi molto anziani,
1: esatto,
0: in super pensione,
1: esatto,
0: vita tranquilla,
1: la stessa cosa gli atleti mondiali protagonisti, c'è un certo Leo Messi, ha giocato molto bene anche Cristiano Ronaldo, quindi insomma cosa vuol dire? Che Sinner nel pieno della sua carriera,
0: certo,
1: non possiamo fare i bilanci adesso, però già c'è chi dice è il più grande sportivo italiano di sempre, e come Francesca diceva fuori onda,
0: incredibile,
1: con una
0: naturalezza incredibile,
1: sì, con un'analisi
0: però,
1: giustamente matura sportivamente parlando, hai detto vabbè,
0: come si fa a paragonare un atleta nel tennis ad uno che gioca a calcio? Perché queste definizioni, l'atleta più importante, più grande di sempre, come si fanno a paragonare due sport?
1: Cioè, perché Sinner più di Roberto Baggio?
0: Capisci?
1: O Sinner più di Yuri Checchi?
0: Di
1: o Sinner più di Fiona May, di Marcel Jacobs, della Fontana,
0: due discipline
1: della Brignone
0: così distanti.
1: Certo, certo, anche perché nel suo ognuno ha fatto qualcosa di importante, magari nel suo ha portato per la prima volta qualcosa di importante. Mai un italiano aveva raggiunto il numero uno, uno che invece ha vinto tanto era per esempio Panatta, però potremmo fare degli esempi anche di altri sport, di quello che ha fatto per esempio Tomba nello sci,
0: certo,
1: o la Brignone sempre nello sci, oppure Marcel Jacobs, l'uomo più veloce per la prima volta italiano nella storia a vincere una medaglia olimpica nei 100 metri, poi anche poi nella batteria in 4.
0: Quindi
1: come fare? La buttiamo un po' così in cacciara, come
0: dai,
1: sappiamo fare
0: sì,
1: noi?
0: Sì. Cioè, secondo voi la definizione ci sta o è un po' esagerata? O sì, si rischia magari il paragone che poi non ha senso?
1: Quindi secondo voi è già il più grande
0: atleta
1: italiano di sempre, e secondo voi qual è? Uomo o donna, di qualsiasi tipo di sport che volete, che possa, si può andare dalla pallavolo al calcio, lo sci, il tennis.
0: Chi meriterebbe questo premio? Se esistesse un premio in assoluto, chi meriterebbe secondo voi il premio di miglior atleta italiano di sempre?
1: Perché Sinner non Valentino Rossi?
0: Hai capito?
1: Tosta. 388 22 388 22, lo so, cavoli vostri,
0: hai capito?

0: Buona Spyro, la sua Material Lover su RDS, le 23 in punto, quindi tra poco ne parleremo ancora, perché poi la domanda è: ma chi è e come si fa a decidere qual è lo sportivo italiano più grande di sempre? Per cosa? Per quello che ha vinto di più?
1: Per
0: il più
1: che
0: grande?
1: Ti ha dato,
0: per il più amato?
1: Per quello che ha portato nella tua famiglia, dei momenti che magari vi hanno riuniti nel guardare quella disciplina?
0: Per quello che ha, per quante persone ha portato, avvicinato a quello sport? È difficile, perché vuoi non vuoi c'è una parte soggettiva, non c'è oggettività. Cioè, anche nel calcio, il più grande calciatore è quello che ha vinto, non è detto. Per esempio Francesco Totti non ha vinto tantissimo,
1: però
0: rispetto
1: per molti,
0: però sicuramente
1: è il più grande di sempre.
0: Certo, tecnicamente è probabilmente il tra i più grandi italiani di sempre,
1: ma
0: però
1: anche di affetto, capito?
0: Sì,
1: è una questione d'affetto.
0: Poi è figlio di una città, insomma, potremmo aprire mille parentesi. Noi dobbiamo stare attenti, perché quando dici su qualsiasi campione qualcosa mezza, no, perché no?
1: Infatti
2: me è Francesco Totti,
0: vedo.
2: Forza Roma sempre.
0: Questo l'abbiamo messo per il nostro direttore, che salutiamo, che
1: allora,
0: molto romanista.
1: 3882 chi è secondo voi l'atleta italiano più grande di sempre,
0: e poi decidete voi perché.
3: Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.
4: La tua estate è piena di ricordi
3: con la musica di RDS 100% grandi successi. My Summer Station.
0: 2 minuti passati dalle ore 23, siamo pronti come ogni puntora a ritornare a dare spazio alla redazione. Ben ritrovato Gianluca Gizzi.
5: Buona serata
0: a te.
5: In primo piano il bis di Jannik Sinner a Wimbledon, quinto slam per il tennista altoatesino che si conferma re sull'erba inglese dopo il successo del 2025. Il numero uno al mondo supera per 3-7-1 il tedesco Zverev, nuovo numero due della classifica ATP. Iran-Stati Uniti, resta alta la tensione nello stretto di Hormuz con lo scambio di colpi incrociati. È chiuso, dice Teheran, che lo ritiene più importante che avere la bomba atomica. Lo stretto è aperto, invece, secondo Trump. Ancora incidenti sulle strade italiane. Oggi pomeriggio nel Cagliaritano due ragazzi hanno perso la vita nello scontro fra la loro auto e quella su cui viaggiavano padre, madre e figlio minorenne rimasti feriti. Un motociclista è morto in Trentino nel frontale con una vettura, due feriti gravi. La MotoGP, Marc Marquez terzo in classifica generale grazie al successo nel Gran Premio di Germania, è ora a 18 punti dal leader Jorge Martina, oggi quinto, a 14 lunghezze il giapponese Ogura, secondo sul podio tedesco davanti a Fernandez. Questa è RDS.
1: Buonasera, sono le 23:03 minuti su RDS, domenica sera, noi siamo File Franci, c'è Francesco Cadente in regia.
6: Ciao,
1: aspettavamo questo ciao. E ciao anche a voi, perché vi stiamo chiedendo chi può essere l'atleta italiano più grande di sempre. Si vocifera che potrebbe essere Sinner.
0: Cioè, tanti l'hanno osannato oggi dopo la vittoria di Wimbledon, ovviamente, però non c'è una classifica ufficiale, è impossibile che esista.
1: No, non c'è un premio ancora.
0: No.
1: Come
0: però
1: atleta italiano più grande di sempre, ma sarebbe impossibile.
0: Beh, proviamo a darlo noi con i vostri messaggi e anche il perché con un audio. 38822 38822.
4: All'inizio di ogni ora
3: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
3: della tua estate.

Gamer su RDS, stiamo giocando con voi perché alcune testate giornalistiche in queste ore, dopo la vittoria di Wimbledon da parte di Jannik Sinner, ha titolato il più grande sportivo italiano di sempre. E abbiamo ovviamente detto che è impossibile

0: fare una classifica, perché sono epoche diverse,
1: discipline diverse.
0: E poi da cosa lo dici? Quello è il migliore rispetto a quell'altro, da quanto ha vinto, da quanto gente ha spostato, da quanto c'è entrata nel cuore. È una classifica impossibile.
1: È un pur parler. Però c'è un ascoltatore che giustamente ci ha fatto riflettere che un atleta si può definire grande se è riuscito ad avvicinare molte persone a quella disciplina. In questo caso l'Italia intera. Se tu a ChatGPT chiedi quale atleta. Quale atleta italiano ha avvicinato i ragazzi, ho messo i ragazzi così, più di tutti a quella disciplina? Yannick Sinner.
0: Poi
1: ha contribuito a far crescere l'interesse dei giovani per il tennis. Seguito
0: anche
1: subito,
0: detto, scusami, tutto il movimento del tennis, perché abbiamo vinto la Coppa Davis, abbiamo le ragazze che hanno vinto la Coppa Davis al femminile, quindi c'è un movimento Jasmine Paolini, avuto Cobolli in finale all'ultimo torneo dello Slam, quindi comunque è un movimento tennistico che sta andando molto forte. Sinner è la punta di diamante di questo movimento.
1: Se ci pensi, in Italia non si parla solo più di calcio.
2: Raffaeli ha vinto un oro alla World Cup, tra l'altro organizzata a Milano, nella ginnastica ritmica, quindi non c'è solo Sinner, non esiste solo il tennis.
0: Cioè, capisci?
2: E un'altra italiana ha vinto l'argento. Ciao.
0: Una volta si diceva, ragazzi, non c'è solo il calcio, ora si dice non c'è solo il tennis. Una cosa che 20 anni fa, visto che è stato l'anniversario delle vittorie del mondiale, era impensabile.
1: Comunque anche i social hanno contribuito tantissimo a dare risalto ad alcune discipline. Per esempio, quando ci sono stati i giochi invernali, ci siamo fissati tutti col pattinaggio.
0: Sì, è vero. In generale, quando uno sport e un atleta vince, avvicina le persone a quello sport lì. La MotoGP, mai vista prima di Valentino, purtroppo mai quasi più vista dopo Valentino, anche se poi c'è Bez, insomma abbiamo avuto dei campioni del mondo. Ma sentiamo voi, dai.
3: Permettetemi un ex aequo tra Alberto Tomba e Valentino Rossi, secondo me i più grandi italiani di tutti i tempi. Non me ne voglia Sinner, che è vincente, ma da sicuramente meno anni, ha una carriera ancora non lunga come Alberto Tomba e Valentino Rossi.
0: Certo, è vero anche questo.
1: Ma poi ci si identifica con un atleta, no? Anche per il carisma, la personalità, se ci piace. Non ci piace.
0: Sinner è forse il grande atleta, molto riservato, molto timido. Mi ricorda, come ovviamente le dovute proporzioni, uno Scirea, un Pietro Mennea che tanti avete nominato, cioè meno estrosi rispetto a un Valentino Rossi.
1: Certo.
0: Che erano
1: spericolato.
0: Un po' matti.
1: Vabbè, Sinner rappresenta il bravo ragazzo, che adesso va molto di moda.
0: Quello che vorresti come fidanzato di tua figlia.
4: Ciao ragazzi, mi dispiace, Sinner è un grandissimo, ma il top del top del top di tutti i tempi in Italia c'è lei, la divina Federica Pellegrini. Ciao Luca da Carrara.
1: E anche lei è tra quelle che hanno avvicinato più di tanti altri i ragazzi al nuoto.
0: Sì, ancora.
3: Ragazzi, per me il più grande atleta di tutti i tempi è stato Mennea.
0: Ragazzi.
3: Ciao a tutti, Fabio Zanna, Roma.
0: 12 settembre 1979, il suo record mondiale, che è durato più di 15 anni, tra i record più longevi nella storia, che poi i record sono fatti per essere battuti, anche perché la tecnologia, le scarpe, eccetera, rende tutto ovviamente molto più rapido, più veloce. Un record durato così tanto è sicuramente qualcosa di storico, il simbolo della velocità italiana, fino a Marcel Jacobs, a Filippo Tamberi, eccetera, eccetera. Dai, tra poco anche altra tornata, mi piace, perché poi c'è chi si arrabbia. Ma potete dire così?
1: Bellissimo, un po' di polemica ci sta.
5: RDS insieme a te. Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: Dice belle le ragazze, Clara San Giovanni, appunto le ragazze su RDS il 23-19, abbiamo lanciato un po' di zania, però positiva, perché comunque quando ci sono degli esempi così importanti e vincenti, e in alcuni casi anche poi degli esempi di vita che arrivano dallo sport italiano, è sempre bene non essere d'accordo, perché vuol dire
1: ma
0: che
1: sì, ma
0: tante cose ci hanno fatto battere il cuore.
1: Sì, ma anche il titolo, l'atleta italiano più grande di sempre, è provocatorio.
0: Certo. È preso, è

0: ma sono cose che lei ha voluto
1: però
0: dimenticare.
1: Vedi, hanno portato bene.
0: Beh, sì, sì, dai.
1: Hanno portato bene.
0: Più o
1: ascoltateci
0: meno.
1: Sempre, ma anche tra le 19 e le 22 ogni sera, perché potreste vincere i biglietti per la data italiana di Miles Smith.
0: Eh sì, perché infatti raccogliendo tutte le risposte esatte fino a venerdì avrete l'opportunità di aggiudicarvi il super premio. Cosa c'è?
1: Un bel Andrea? Viaggio a Londra, l'alloggio e biglietti per due persone per il concerto al
0: O2
1: Arena. Mi aveva incartato il titolo. Si gioca solo sull'app di RDS, scaricala subito e in bocca al lupo.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Entro nello spazio, ti mangia perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del
9: clima ideale. Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
10: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
11: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
12: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
13: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
14: Nella chat di classe mi minacciavano.
15: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita. Perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
16: Elettrico, diesel o benzina?
17: Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
18: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
19: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
7: Siete veramente perfetti.
4: Grazie Octopus di esistere.
18: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
9: Lo sapevi che a luglio sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Veyon GPL. Tua in 35 rate da 85 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 7.948 euro. TAN 7,45%. TAEG 9,91%. Valore futuro garantito 9.976 euro. Offerta valida fino al 31 luglio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
0: Mezzanotte 25 minuti, è iniziato un nuovo giorno, una nuova settimana. Scopriamo quale sarà la situazione meteorologica e del caldo con gli amici di Trebi Meteo.
11: Nella giornata di lunedì 13 l'anticiclone subtropicale continuerà a interessare tutte le nostre regioni con cielo sereno poco nuvoloso, sole da nord a sud ma anche tanto caldo, temperature fino a 37 gradi sulle regioni tirreniche, 40 in Sardegna.
3: Poi in serata brevi temporali di calore sull'arco alpino e sulla penisola settentrionale.

0: sole e caldo intenso poi anche nella giornata successiva di martedì. Rimanete quindi aggiornati sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Grazie agli esperti di Trebi Meteo per averci aggiornati sulla situazione meteorologica prevista per oggi. In Italia c'è caldo, c'è l'estate e c'è la sequenza mixata.

0: Un disco che ha fatto veramente storia, Kin, Everybody's Changing. 20 minuti a Luna, File Franci con Francesco Cadente in regia, ed è il momento di giocare. Portiamo una delle rubriche canoniche classiche della Notte dei Guerrieri, cioè Senti che News. Il meccanismo è molto semplice: vi faremo sentire un audio tratto da un video che è diventato virale nel corso di queste ore. Dovete dirci qual è la notizia, farci un po' da inviati. Il più veloce o la più veloce si porta a casa l'RDS bag. Allora, non è facilissimo come audio, vi darò qualche aiuto, ok? Sentite qua.
1: And visit the mountains yourself. I want us to look at a goat and say thank you, goat, and come.
0: Allora, sentite delle risate, sentite delle capre e sentite un clima britannico, perché c'è qualcuno che ha vissuto un momento, insomma, molto conviviale, anche molto divertente per la situazione, e che nelle prossime ore, peraltro, ritroverà dopo un po' di tempo il padre. Qual è la notizia, di chi stiamo parlando? Un audio da mandare adesso: 388-22-388-22.
2: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia. RDS.
3: Ascoltaci con la nostra app.
4: Dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usata

0: 100% certificato Ford Approved. Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
9: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie Octopus di esistere.
8: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Le vacanze iniziano con le mani al volante. Con Mazda Summer vantaggi speciali su tutta la gamma in pronta consegna. Come Mazda CX-30, il crossover ibrido da 23.950 euro.
13: Offerta valida per contratti entro il 31 luglio con finanziamento Mazda Advantage. Prevettura in pronta consegna con qualsiasi usato. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it. Salvo approvazione di Santander Consumer Bank.
14: È mezzanotte 45, c'è una cosa che Phil ci teneva particolarmente a fare tra poco.
15: Sì, sì.
14: Siamo nelle tue mani.
15: Fatto.

0: Mauro, Comuni Immortali su RDS, 8 minuti all'una e nonostante la notizia o l'audio notizia non fosse proprio facile, abbiamo una vincitrice ed è Rosa. Ciao Rosa, benvenuta.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao,
2: Rosa, contentissima Rosa. È stata brava, ripetiamo un attimo, che è successo?
0: Allora, intanto Rosa, raccontaci, perché tu stai tornando da un weekend al mare, hai fatto 2 ore e mezza di traffico, vero?
1: Sì, più o meno sì, dai, 2 ore ce l'abbiamo fatta, 2 ore di traffico l'abbiamo fatta e stiamo tornando a casa, siamo carichi anche se è luna di notte.
2: Ma siete partiti tardi, dopo cena.
1: Sì, per forza, perché prima di cena segnava ancora più traffico il navigatore.
2: Magari c'era anche un concerto, qualcosa, dai, non è possibile solo il mare.
0: Ma rientro.
1: Di rientro la domenica sera e rientro dalle zone dell'Alta Calabria verso Napoli è trafficata.
0: Così, cioè, tornavi da Praia a Mare, giusto?
1: Sì, da Tortora, per l'esattezza.
0: Tortora, io sono a Nicotera invece settimana prossima.
2: Hai capito?
0: Dopo che insomma, zone bellissime. Adesso nevicherà, perché quando dico le mie ferie poi andrei a far nevicare. Senti, Rosa, ti facciamo riascoltare l'audio e devo dire che sei stata, abbiamo dato qualche indizietto, sei stata bravissima, sentite.
3: I want us to look at a goat and say thank you goat. He's going
2: Quest'audio accompagnava una notizia di queste ultime ore che è diventata virale, ovvero, Rosa, diccela tu.
0: Vai, inviata, vai.
1: Il principe Harry, mentre stava in Inghilterra perché è tornato per andare a trovare il padre, si è ritrovato insomma a fare yoga con le capre
0: e
1: gavettoni insieme agli amici.
0: Sì, Rosa.
2: Lavora per la Royal Family.
0: Sì, per la Royal Family.
2: È inviata.
0: Da Carlo andrà a Praia Mare nelle prossime ore. Lei è andata a preparare tutto.
2: Esatto.
0: La cosa fa molto ridere, perché lui ha partecipato a questo evento benefico dove c'erano i figli di 200 militari scomparsi con le loro famiglie. E tra le cose che hanno fatto sorridere il fatto che ha fatto yoga con le capre. Hai mai fatto te yoga con le capre o con dei mufloni?
1: No, con le capre non mi è ancora capitato. Vabbè. Yoga sì, ma normale, come tutti gli esseri umani.
0: Prova con muflone.
1: Proverò.
2: Beh, è un tipo di meditazione,
0: sì,
2: no?
0: Sì.
2: Con la natura intorno.
0: Sì.
1: Con la natura, sì. Un po' fastidiosa forse per fare yoga, però proverò.
0: Il silenzio non c'è. Però Rosa, ti porti a casa l'RDS bag e vuoi salutare qualcuno?
1: Saluto tutti gli amici e tutti quelli che stanno in macchina con me, ovvero mio marito, Giulia, Gabriella, le mie figlie e Andrea Ruotolo.
2: Ma che macchinona!
0: No, c'hanno un vanetto! C'hanno un van!
2: Pullman! Rosa, buon rientro, grazie!
1: Grazie ragazzi,
2: ciao.
1: Grazie
2: ciao.
1: Mille!
2: Ciao!
4: RDS insieme a te!
5: Ogni giorno suona meglio!
6: It sounds better!

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te.
1: Da RDS.
2: Alex Warren, Passenger.
0: Carmela.

0: Mamma non mamma, madame su RDS, ci ama o non ci ama secondo te Corrado Trisoglio?
1: Ma distramo,
0: carino anche noi, si parla sempre di viaggi fuori onda.
1: Ma ho sentito che qualcuno va a Praia Mare,
2: a Nicotera.
0: Silva. Che...

0: precisamente.
1: Beh, ma allora devi andare all'isola Dino dove c'è la Grotta Azzurra.
2: Capito?
0: Sì, ci sono. Prendi... già stato.
1: Ah, sei già stato?
0: Torno, sì,
1: hai fatto il bagno?
0: Sì.
1: Anch'io, bellissimo. Sì,
2: sì. Qualsiasi consiglio di viaggio? 3882 3882 Corrado Trisoglio.
0: Allora, se siete
1: ma anche
0: un po'
1: indecisi, Francesca anche.
0: Avete capito chi è che non fa una mazza tutto il tempo e poi prendiamo a mani basse i loro consigli.
2: Consigli di padel Filippo Ferrari.
1: Esatto, quello che lavora, hai capito?
0: Beh, al volo, Francesca, un posto dove sei stato che consigli al volo, vai.
2: In Italia?
0: Dove vuoi?
2: Mi viene Favignana.
0: Favignana. Corrado.
1: Ma guarda, sono stato recentemente a Tossa del Mar.
0: Sì.
1: Costa Brava, molto bello.
0: Che dicevi è vicino agli Ore de Mar, giusto?
1: Sì, beh, sono due robe
2: specifico.
1: Diverse però.
2: No, allora io mi gioco anche Scozia e Islands.
0: Ok.
2: Il viaggio della vita.
1: Vabbè, allora Padova. Vancouver Island.
0: Anche. Io dico Padova. Beh, ognuno potrà fare
1: io dico
0: su,
1: il Lorenteggio.
0: Beh, ragazzi, cioè, l'amministrazione mi dà comunque una mano per spingere, capito, gli eventi da noi. Come non vuoi. Va bene, noi abbiamo finito. Vi lasciamo con La Notte dei Guerrieri con Corradone Trisoglio. Grazie a Francesco Gattolini.
2: Grazie.
0: E sono felice di aver ritrovato Francesca Romana D'Andrea.
2: Anch'io Filippo Ferraro da Padova.
0: Tu torni venerdì?
2: Io torno venerdì.
0: Venerdì o domani con Elisabetta Sacchi.
2: Hai capito
0: 22.
2: Quanto ti vogliono?
0: Quante belle
2: tutte
0: donne.
2: Queste donne.
0: Ciao.
2: Baci.
1: Ciao, buonanotte.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: E la Notte dei Guerrieri parte con la redazione. In questo momento sentiamo RDS Green con la nostra Roberta Lupi.
6: Cala la preoccupazione dei giovani per il cambiamento climatico. Sibilla Bertollini di ADN Cronos Prometeo.
7: L'attenzione è rivolta verso i problemi quotidiani, secondo il nuovo barometro ecosociale. Il rapporto curato dal professor Maurizio Ferrera della Statale di Milano, che indaga come l'opinione pubblica europea stia affrontando le sfide legate a protezione sociale, transizione energetica e sicurezza. I bisogni materiali immediati, come il potere d'acquisto, l'inflazione, la povertà e la tenuta della sanità pubblica, tornano dunque al primo posto. Il 49,7% degli italiani è contrario a dare priorità all'ambiente, se questo comporta tagli alle tutele, e ben il 62,8% antepone il welfare aziendale statale agli investimenti militari.
6: Questa è RDS.
1: Ci siamo, 1:04. Allora apre il negozio anche questa notte, nella Notte dei Guerrieri, versione weekend, anche se in realtà siamo già giunti a lunedì, quindi si inizia insieme questo, cos'è, il 13 luglio fino alle 5. Se volete tutte queste ore le passiamo insieme. Io sono Corrado Trisoglio, c'è Francesco Cadente che voglio salutare. Ciao. In regia, e ovviamente lo sapete, partiamo di solito con l'appello dell'una, giusto per indagare lì fuori che cosa accade se finisce il weekend o inizia già una settimana di lavoro. Insomma, ce lo potete raccontare con un messaggio al 38822 38822.
8: All'inizio di ogni ora.
9: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Mai più, no, invece noi ci incontriamo durante il weekend per queste quattro ore nella notte dei guerrieri, anzi del guerriero che vi sta parlando. Ciao a tutti, sono Corrado Trisoglio, vi porto dirette fino alle 5. Abbiamo sentito la nostra prima sequenza mixata da JJ Carrozzo, che saluto e ringrazio. Vedo anche già molti messaggi. Tra poco si inizia con l'appello dell'una.
1: RDS, oltre la musica, le belle, belle, belle, belle, belle.
2: Siamo la coppia della sera, saluti cari da
3: Mauro Casciari
2: e dalla conduttrice precisa Chiara De Pisa.
3: E siamo la coppia che vi dà una doppia possibilità per vedere dal vivo il ragazzo prodigio del pop internazionale dopo l'uscita del nuovo disco My Mess, My Heart, My Life.
2: Miles Smith sarà il 16 ottobre a Fabric di Milano, gioca ogni giorno con noi per vincere i biglietti dell'unica data italiana.
3: E se dimostrerai di essere stato fedele nell'ascolto di RDS, potresti volare a Londra con noi per incontrarlo dal vivo e assistere al suo concerto all'O2 Arena il 20 novembre.
2: Miles Smith, RDS, solo grandi concerti.
4: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
7: I bambini in Ucraina vengono uccisi, feriti e traumatizzati dalla violenza. L'UNICEF è sul campo per consegnare aiuti, kit igienici, materiale d'emergenza. Per favore aiuta l'UNICEF e dona ora su unicef.it. Grazie.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
9: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro.

0: It's so easy to fall in love with me. Che talento debordante quello di Olivia Dean, che è entrata anche ufficialmente nella storia della musica UK, della musica britannica, perché il duetto con Sam Fender è diventato il singolo di un artista britannico con la permanenza più lunga al numero uno, appunto, nella classifica inglese, nella classifica UK. Quindi è sempre un piacere risentirla. L'abbiamo fatto con questa canzone che si chiama So Easy to Fall in Love, e noi siamo molto felici anche di accogliere i nostri amici, perché sapete che la notte dei guerrieri parte con l'appello dell'una e con i vostri messaggi al 388-22-388-22, che ci raccontano come sta andando il weekend. Ma leggo, per molti di voi significa anche nuova settimana, nuova giornata di lavoro che è iniziata molto presto, per esempio per il nostro amico Francesco da Cosenza, che ci ascolta tutte le notti al lavoro, appunto tra l'una e le cinque. Grazie Francesco per la tua fedeltà. Poi voglio salutare anche Monia da Roma, già che ci siamo, un altro amico dalla Calabria, lui è in macchina, appena finito di lavorare e sta andando al mare da Cosenza per andare dai suoi figli, che appunto immagino siano in vacanza in qualche luogo. Poi chi c'è ancora? Vediamo un po'. Oh, dei nostri amici, ecco, questo messaggio lo voglio sentire, un messaggio vocale, eccolo qua, sentiamo, vai.
1: Buonasera RDS, stiamo tornando dal concertone di Tonuccio a Teora in provincia di Avellino.
0: Ok.
2: È sempre una garanzia.
1: Chi non balla la quadriglia, lo diavolo sulla figlia.
0: Voglio vederlo anch'io cantare qualche volta a Tonuccio, grazie ai nostri amici dalla provincia di Avellino. Come avete sentito, potete partecipare anche voi alla notte dei guerrieri, basta mandare un messaggio al 38822 38822.

0: 10 e mercoledì 15 luglio di Bruno Mars, dopo quasi 10 anni dall'ultimo tour che ha toccato l'Italia e il nostro paese. E le due date rappresentano naturalmente le uniche due del suo The Romantic Tour, la tournée mondiale che è iniziata a Las Vegas il 10 aprile. Ci sarà sul palco anche Anderson .Paak e naturalmente verranno alternate le canzoni, i successi di Bruno Mars a quelli realizzati con i Silk Sonic. Ma perché vi parlo di Bruno Mars? Perché adesso sentiamo un nuovo singolo, è una novità.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
3: New Music.
1: Novità.
3: New Music.
2: Novità RDS. Bruno Mars, On My Soul.

0: Paradise, i Coldplay su RDS. Allora, lo sapete, me lo insegnate, il prossimo weekend, domenica 19 luglio, si giocherà la finale del mondiale a New York al Jesse Stadium alle ore 21. Il giorno prima, sabato 18, ci sarà la cosiddetta finale di consolazione per un posto sul podio. Però cosa succede? Qual è la novità a proposito di Coldplay? Che quest'anno verrà allestito un halftime show sul modello del Super Bowl, e saranno illustri gli ospiti, appunto i Coldplay, Madonna, Shakira, BTS, e si è aggiunto anche Justin Bieber, che canterà appunto durante l'intervallo della finale dei mondiali.
1: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona.
3: Il mio patrino ha iniziato ad abusare di me.
4: Nella chat di classe mi minacciavano.
5: Chiedere aiuto a telefono azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno.
6: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
0: E poi in tutto questo ci sono anche i vostri messaggi che tra poco ascoltiamo qui su RDS, perché come sapete c'è l'appello dell'una.

0: mentre Manu Chao e Karol G stanno viaggiando per il mondo, c'è qualcuno che sta viaggiando per la nostra penisola e ve lo faccio anche ascoltare.
1: Ciao RDS, io e Andrea stiamo andando giù in Puglia, ci mancano solamente 825 chilometri.
2: Ciao,
1: grazie che ci tenete compagnia.
0: È un attimo, buon viaggio, buone vacanze, immagino. 38822 38822 per i vostri messaggi. E intanto noi ripartiamo ovviamente dalla musica. Tra poco ricordiamo un successo dell'estate, però non voglio farmi mancare anche il messaggio di Max da Roma.
3: Grande guerriero Corrado, sono Max da Roma, autotrasportatore. Ho iniziato il mio servizio a mezzanotte precise e rientrerò a casa verso le 8:30, ai 9 circa. La strada è ancora lunga, ma con voi è sempre breve.
0: Grande il nostro amico Max, e noi ripartiamo dall'estate del 1997 per ascoltare Il Talisman.
4: All'inizio di ogni ora,
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.